andare a prendere con mio compare Jimmy. No, io sono Jimmy, la vuoi no? A me se vengono inflati, tanto inflato, toccato, eh? Todo porque ayer vendió 7 lucas, todo porque vendió 7 lucas en el local.